0: No, niente sempre.
1: Mi senti?
0: No, non ti sento.
1: E come mi senti?
0: Ti sento, ti sento.
1: Non senti che ti sento.
0: Sì, lo sento.